0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: boh, meglio di no.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 4.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: ama.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
7: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
6: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
8: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
6: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la Statale 24 in direzione Aosta. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla Statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: bere.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11ª notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FIGC Malagò. Credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie nella prima ora sino alle 10 e poi ci risentiremo dalle 14 alle 15 su Radio Italia 1. Allora, abbiamo notizie su Fedez che per il momento resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, però proseguono gli accertamenti. Parleremo anche dei ladri in casa di Bandanara mentre era con i figli, ne parleremo tra pochissimo, e poi parleremo anche di Emma Marrone e Gaslini, la sorpresa ai piccoli pazienti, e poi questa bella frase, cioè hanno scritto: non ha contato i minuti ma solo i bimbi da abbracciare. Penso che sia meraviglioso, bellissimo. Poi si parlerà anche di questa scelta, no? Di una 82enne che fa cambiare la legge e porta il momento dell'aperitivo anche nelle case di cura. Sì, praticamente niente, lei vuole che l'ora dell'aperitivo si possa fare anche nelle case di cura. E poi tante altre notizie di gossip e non solo, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, resta ricoverato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove è arrivato lunedì sera in ambulanza il cantante Federico Lucia, in arte Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper, scrivono, non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. In quella stessa struttura il rapper, che è diventato papà per la terza volta il 16 luglio, era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere, mentre nel 2023 l'artista era stato operato per asportare un tumore. Allora, quindi, quello che sappiamo è che per il momento Fedez rimarrà ricoverato in ospedale.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Settembre con due settimane, adesso arriva il messaggio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno amico mio dolce.
0: Buongiorno.
1: Senti, mi faresti ascoltare Mediterranea di Giuni Russo, perché io quando arriva l'estate divento nostalgica. Mi piace ascoltare le canzoni degli anni 80, di quando ero giovane. Se è possibile, se
0: certo
1: no scegli una canzone tu. Io come sempre ti tengo nel mio cuoricino, ti stringo tanto e forte. Ci sentiamo domani. Daviduccio del mio cuore, baci infiniti.
0: Ciao Lella, baci infiniti. E arriva Giuni Russo con Mediterranea.

0: Giuni Russo con Mediterranea, la scelta musicale della Lella al 347 049 31 31. E così siamo tornati indietro nel tempo, all'estate di qualche anno fa. Allora, c'è questa notizia che è arrivata questa mattina: una villa isolata nelle campagne lombarde, 5 bambini rimasti soli con la nonna e una banda di ladri capace di muoversi con una sicurezza inquietante. Lo scenario da incubo vissuto nella tenuta italiana di Bandanara. La sciagara argentina si trovava negli Stati Uniti per la finale dei mondiali quando ha ricevuto la notizia che l'ha spinta a prendere il primo volo per l'Italia. A finire nel mirino dei malviventi, si legge in questa notizia, è stata la proprietà nella campagna di Gagliate, non lontano da Milano, dove in quel momento si trovavano i 5 figli dell'imprenditrice insieme a sua madre. È stata proprio lei a dare l'allarme e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, mentre Bandanara abbandonava ogni impegno newyorkese per accertarsi di persona delle condizioni dei ragazzi.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso alla mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia in colonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
2: Radio Italia 1.

Coca-Cola e lei agitata, come la Coca-Cola di questa canzone. Sto parlando di Ida Di Filippo che si sposa con Pietro Albano. Il matrimonio è fissato per il 5 settembre a Sorrento e l'agente immobiliare di Casa Prima Vista ha iniziato a svelare sui social i primi dettagli delle nozze. Prima ci sono le emozioni, poi le idee che prendono forma. I dettagli trovano il loro posto e ogni scelta inizia a raccontare una storia, la nostra, ha scritto su Instagram. Dietro l'organizzazione c'è la wedding planner Giorgia Fantin Borghi che secondo Ida sta rendendo tutto a dir poco magico. Le nozze arrivano dopo una lunga storia d'amore con Pietro Albano, infermiere all'ospedale di guardia di Milano con cui è legata da oltre 12 anni.

0: di un altro imminente matrimonio, il portiere della nazionale del Manchester, Gigio Donnarumma, sposerà la storica compagna Alessia Lefante il 24 luglio, quindi mancano praticamente 2 giorni, nella chiesa madre del paese, mentre il ricevimento è in programma nella vicina residenza di Pettorecchia a Fasano. Dopo mesi di riservo assoluto, solo nelle ultime ore sono trapelati i primi dettagli su data e location dell'evento, quindi un altro matrimonio VIP, questa volta tra Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante, il 24 luglio.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo dalle 14 alle 15 sicuramente con tante altre notizie di gossip. A dopo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare i sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
6: Radio Italia 1.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Quando

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi in primo piano. Il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla 10ª notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La guerra USA-Iran conta l'11ª notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
2: E il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buon pomeriggio, il tempo di lasciare uno studio, entrare in diretta su Radio Italia 1 per raccontare davvero tante altre storie di gossip e non solo. Allora, tra poco vi racconterò cosa è successo tra Edoardo Leo e a questo punto la sua ex Laura Marafioti. Ne parleremo tra poco. Parleremo di Emma Marrone, questo bellissimo gesto al Gaslini, la sorpresa ai piccoli pazienti, e poi torneremo a parlare di televisione, anche cose belle, perché comunque naturalmente arriveranno dei programmi con personaggi che conosciamo, che amiamo, che prenderanno il posto di altri che invece hanno deciso, no, di sperimentare altri programmi. Insomma, tutto questo per accontentare anche i nostri Italia Unici con le loro scelte musicali al 347 049 31 31.

0: Allora, sicuramente i cantanti sanno, no, che i live estivi un po' si assomigliano tutti, compressi, no, tra frette backstage, e poi ci sono i soliti riti, no, e i ritmi che vanno velocissimi. Emma Marrone ha deciso di rompere questa routine e lo ha fatto a Genova, cambiando la traiettoria della sua tappa prima di salire sul palco e scatenare i fan con i suoi successi. Lungo la Salentina si è presa lo spazio per una deviazione fuori programma, presentandosi a sorpresa nei reparti dell'Istituto Giannina Gaslini. Allora, Emma ha azzerato l'ansia del cronometro per dedicarsi unicamente alla realtà della pietra ligure, della pediatria ligure, perdonatemi, intrattenendosi per oltre 2 ore e muovendosi senza fretta tra il reparto di neurogastroenterologia e i letti di neurochirurgia. Ecco, ha trasformato una normale domenica in corsia in un momento di energia pura e condivisa. La struttura ligure ha fotografato sui social l'incursione della cantante e ha scritto: non ha contato i minuti che le restavano prima del concerto, ha contato solo i bambini da abbracciare.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è questa notizia che ha fatto il giro del web: la storia d'amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti è giunta al capolinea. Dopo 26 anni di matrimonio, i due avrebbero deciso consensualmente di separarsi. A darne la notizia è Dago Spia, sebbene né l'attore né l'insegnante di danza hanno confermato ufficialmente la notizia.
1: Radio Italia 1.

Allora, ci sono aggiornamenti su Fedez che resta ricoverato ma ha appena cambiato struttura. Dopo un primo ricovero al Fate Bene Fratelli di Milano è stato infatti trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano. L'artista era arrivato in ospedale nella serata di lunedì 20 luglio, poco prima delle 22, in seguito a un malore causato da problemi gastrointestinali riconducibili alla riapertura di una vecchia ulcera. Il passaggio all'ospedale di Rozzano rappresenta la naturale prosecuzione degli accertamenti clinici. L'ospedale è infatti uno dei centri in cui Fedez è già stato seguito negli ultimi anni e dove i medici conoscono la sua storia sanitaria. Il ricovero consentirà agli specialisti di monitorare l'evoluzione del quadro clinico

0: e verificare la risposta alle cure, così da escludere eventuali complicazioni legate alla riacutizzazione dell'ulcera. Quindi ecco, da quello che sappiamo al momento rimane ricoverato, ha cambiato ospedale e dunque la situazione è stabile. Quando ci saranno aggiornamenti avremo poi modo appunto di raccontarlo ai nostri Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, arriva un compleanno non VIP reale, cioè un ritratto in vesti di teenager per segnare l'ingresso formale nell'età dell'adolescenza del principe George, primogenito dell'erede al trono britannico William e della principessa del Galles Kate, che oggi, mercoledì 22 luglio, festeggia il suo 13° compleanno. È il modo scelto dalla famiglia reale per festeggiare l'occasione, con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli, oltre che di quelli separati del nonno re Carlo III e della regina Camilla.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, tanto prima o poi doveva capitare, arriva questa notizia. Allora, durante dei test per l'intelligenza artificiale c'è stato un incidente. Praticamente l'intelligenza artificiale ha iniziato a ribellarsi. I sistemi hanno trovato l'accesso alla rete dalla quale avrebbero dovuto restare isolati e usato credenziali rubate per aggirare una valutazione. Questo, ripeto, durante dei test due modelli sono sfuggiti e hanno hackerato la piattaforma per naturalmente prendere appunto le credenziali e poter utilizzare una rete al di fuori di quello che naturalmente era stato richiesto. Quindi ragazzi, ripeto, è una notizia che va presa con le pinze, ma se l'intelligenza artificiale riesce, ripeto, a ribellarsi, molto probabilmente vanno fatte altri esperimenti, altri test.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Hai capito, Matteo Berrettini scatenato in discoteca, indovinate un po' con chi? Allora, perché da un po' di giorni che si parla di questa presunta storia d'amore tra il tennista e la DJ sudcoreana Peggy Gu. C'è un video dove si vede appunto Matteo Berrettini scatenarsi mentre Peggy Gu suona alla console. Questo va ad alimentare quelle che sono le voci che stanno circolando su questa presunta, e continuiamo a dire presunta, storia d'amore tra appunto Berrettini e Peggy Gu. Scusate ragazzi, tanto presunto ormai, che ci faceva lì a Ibiza con lei?
1: Radio Italia 1. Come

0: Traiezzi, stessa direzione. Si chiude qui l'appuntamento di un'ora oggi pomeriggio per raccontare tante tante notizie di gossip che vi abbiamo raccontato poco fa. Adesso vi lascio con Simona Sorbara e noi ci risentiremo domani dalle 9 come sempre su Radio Italia 1. Una buona serata.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Solbara, buon mercoledì 22 luglio, le 15.08, io sono pronta, prontissima, microfonata, cuffiata e pronta appunto per partire per queste tre ore di diretta, belle, al fresco, dobbiamo dire alla regia, noi ci riteniamo fortunati, socializzando con la Simo che quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi per vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, il tutto contornato dai vostri messaggi, tra poco ricorderò anche il numero di WhatsApp su quale mandarli e ovviamente con la bella musica national e international di Radio Italia 1, in questo caso sta arrivando Achille Lauro con la sua Comuni Immortali e ce l'ascoltiamo qui su Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Lady Gaga, Runaway, suonata qui su Radio Italia 1. Allora ricordo il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi, sia audio che scritti, è il 347-049-3131. Allora fatemi sapere da dove mi state ascoltando, se siete già in vacanza. Fateci le richieste con le vostre canzoni, con le vostre dediche, argomentate sulle nostre news, ma soprattutto forniteci voi il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate news curiose, mandatecele, noi verificheremo solo che non siano delle fake news. E ovviamente ne parleremo insieme. E non è una fake news, ragazzi, tra poco parleremo di Ultimo, perché il suo concerto diventa un film.
1: Radio Italia 1.

Elisa con la sua amore è andare a vedere un bel concerto di Ultimo, trovarsi in mezzo a 250.000 persone e sapere che quel concerto diventerà un film. Quindi arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre, Ultimo tutto live a Tor Vergata. Il film è diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro. Sarà nei cinema distribuiti da Nexo Studio dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte in cui Ultimo ha scritto una gloriosa pagina, dobbiamo dirla, di storia della musica italiana. Quindi nel film ci sarà ogni sfaccettatura del concerto di Record, seguirà proprio fedelmente quello che è successo, sarà un'emozione unica. Quindi il popolo di Ultimo si incontrerà di nuovo, questa volta però farete la fila e faremo la fila per il cinema, quindi siamo molto molto felici di darvi questa notizia, così come siamo felici di salutare tutti coloro che al 347 049 3131 ci stanno raccontando del concerto di Salda Vinci ieri sera ad Anima Festival a Cervera. Eravate in tanti, l'ha cantata sicuramente ed è esploso tutto l'anfiteatro romano, ed è qui Salda Vinci, Per sempre sì.

0: Radio Italia 1.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, questo è il canto d'amore, potrebbe essere questa la canzone dell'estate, la canzone Summer 2026 di Rai Italia 1? Potrebbe. Voi continuate ad ascoltare le canzoni, le sceglierete poi voi la vincitrice di quest'estate, quella che avete amato di più, quella che avete ascoltato di più, ballato di più, quella alla quale avete storpiato di più il testo, perché esiste anche quello, oppure quella che proprio non avete sopportato, dice guarda, vince lei, perché per tutta l'estate ovunque andavo al baruccio della spiaggia e alla sera e in radio e nel supermercato c'era sempre quella. Beh, voi cominciate a scegliere e poi scegliete ovviamente la vostra preferenza qui al 347 049 3131, il vostro nome, il titolo, e poi a fine estate ovviamente sceglieremo quale sarà la canzone. L'anno scorso avevano vinto i The Chorus, vero regia? Vedremo quest'anno, questa potrebbe essere una di quelle, ma anche questa che arriva mi sembra in sottofondo, anche Gabri Ponte e Jovanotti con la loro nuova DNA potrebbe accompagnarci per tutta questa estate torrida 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con la loro Repeated. Stai ascoltando, socializzando con la Sim in compagnia della Sim. Allora mi sono andata ad accertare che Fede stesse un pochettino meglio, quindi è stato ricoverato, lo sapete, l'abbiamo detto l'altro giorno, sembra che sia meglio in questo momento, ha cambiato anche ospedale, pare che da quello che prendiamo da ADN Kronos il rapper sia ricoverato in gastroenterologia, è stato sottoposto a esami e diagnostici e strumentali, continua dunque i controlli, ma sembra aver superato insomma il momento peggiore dell'altra sera quando è arrivato in ambulanza al pronto soccorso. Quindi noi speriamo che se la cavi e vada a casa, perché c'è il suo piccolino che lo sta aspettando, perché proprio in concomitanza con questo suo chiamiamolo ostacolo, chiamiamolo disagio, è nato anche il piccolino, aveva 2 giorni, e quindi noi speriamo veramente che tu possa andare ad abbracciare tutta la tua famiglia, e vi terremo sicuramente informati sulle sue condizioni di salute.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Perché ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Alison Boone con la sua Man in Me apre la seconda ora di diretta in compagnia della Sim. Io sono in diretta dei miei e nostri radio tele unici che sono già quasi tutti in vacanza, o comunque se non sono in vacanza si stanno preparando per le vacanze, anche se, come dice Antonella, con questo caldo fare i trolley anche per la mia famiglia, quindi per i figli, ha tre figli, cioè, è un po' pesante. Però guarda Antonella, fai una cosa, visto che fa caldo, pantaloncini corti, due magliette e poi compri tutto là, perché alla fine portiamo un sacco di cose e poi non mettiamo mai niente, vero? Quante cose mettiamo in valigia o nei trolley che poi non mettiamo mai quando siamo in vacanza? Perché incominci, metti che quella sera io vado a cena e quindi mi metto la scarpa col tacco che non la usi, metti che fa freddo, poi c'è il golfino, e poi metti che alla fine il trolley è pieno di cose e che non metteremo mai. Invece mettiamo poche cose e poi alla fine, se proprio abbiamo bisogno di qualcosa, la diamo giorno per giorno, no? Alla fine è bello proprio anche così andare un po' non tutto calcolato, tutto precisato, ma lasciarsi un po' anche sorprendere dalla vita. Quindi Antonella, buon trolley. Hai richiesto mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama, sentila qua che arrivano. Big Mama, tra l'altro dottoressa, si è laureata veramente da pochissimo. Mezzo rotto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: non può mai mancare nella nostra estate, ma anche se non era estate noi la facevamo già ascoltare lo stesso. Allora adesso vi imito il suono di un sax di una canzone super super famosa che faceva così. Chi era? La Pantera Rosa. Noi oggi dobbiamo salutare un grande sassofonista che è Plas Johnson, il sassofonista della Pantera Rosa. Avevano 94 anni e è mancato il 15 luglio, ma è stata annunciata dai media americani soltanto oggi, e quindi noi vogliamo assolutamente ringraziarlo per questo iconico assolo di sax. E sicuramente il mondo della musica perde uno dei suoi protagonisti più riconoscibili, il sassofonista jazz statunitense diventato celebre in tutto il mondo proprio per l'assolo del tema musicale della Pantera Rosa. E allora grazie veramente per queste inconfondibili note che non dimenticheremo mai.
1: Radio Italia 1.

0: anche questa è una delle canzoni che ci farà tanto tanto ballare durante quest'estate 2026. Ora però, se siete nel traffico, cari Radio Italia 1, ci arriva la nostra viabilità a darvi una mano. Arriva Muoversi in Piemonte, ce li ascoltiamo fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Asties in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Ok, 20-25, chissà se è meglio. Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

la sua Dylan, 16:38, stai ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Tra poco parleremo di Claudio Bagnoni, l'annuncio dopo la polmonite, l'abbiamo rivisto in splendida forma e ha da dirci qualche cosa. Cosa avrà da dirci? Ce lo dirà tra poco, ragazzi. Intanto io devo andare a salutare i nostri amici che stanno partendo per il mare e ci chiedono Summer Funk di Francesco Gabbani per fargli compagnia durante il viaggio fino a quando prenderà la radio. Poi mettete ovviamente l'app, ragazzi, ok? Francesco Gabbani.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Nicole Jubel qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Stiamo quasi per bruciare anche la seconda ora per entrare nella terza. Quest'oggi sempre dalle 18 alle 20 il nostro e il vostro Sergio Melito. Ora parliamo di Claudio Baglioni, due concerti speciali a Roma nel 2026 e nel 2027, quindi sta meglio e l'ha proprio detto con un video: sto meglio, mi sono curato, oggi sono veramente in forma. E quindi ci saranno due concerti meravigliosi il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena e poi dopo ci sarà anche Roma, e quindi siamo molto molto molto felici di queste due scelte molto molto belle, una ai Fori Imperiali a Roma, quindi immaginate che meraviglia. Però quello che a noi interessa sicuramente sono questi due concerti che saranno già un successo pazzesco, ma interessa che lui stia meglio, che lui stia bene. Aveva avuto una brutta polmonite, comunque doveva annullato tante date del suo tour, ora sta meglio, lo dice direttamente lui sulla sua pagina official, quindi andate assolutamente anche a sentire la voce di Claudio Baglioni e lo aspettiamo 2026-2027 il Grand Tour La Vita Adesso.
1: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
9: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, ovviamente credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Radio Italia 1.

0: San Giovanni con la sua Veramente ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Alle ore 18 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Le nostre dirette si concluderanno alle ore 20, quindi dalle 9 del mattino fino alle ore 20, per scegliere le vostre canzoni e argomentare sulle nostre news. Il tutto al 347-049-3131, un numero preziosissimo di WhatsApp. Ci state scrivendo dalle vacanze, ormai molti di voi sono nelle mete vacanziere, quindi fateci sapere come state, quale meta avete scelto ovviamente, ma un saluto va anche coloro che stanno ancora lavorando e che ne avranno ancora per un po', quindi questo numero preziosissimo, il 347-049-3131, e per dare voce alle vostre voci potete usarlo per scriverci semplicemente dei saluti, così come ha fatto la nostra Antonella, che ci richiede Ultimo con Romantica. Andrai a vedere il film? Sicuramente sì.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Laura Pausini con la sua Ciao, l'abbiamo vista bella, bellissima, splendida a rappresentare l'Italia alla cerimonia dei mondiali, ma anche molto criticata, ma come tutti ormai quando c'è Laura Pausini ci sono tantissime critiche positive, negative. L'importante è parlarne, come dice sempre lei, non è importante che se ne parli, lei fa molto parlare di sé, quindi questo va bene, va molto molto molto bene. Allora, come sta andando questa odissea? L'avete vista? Il film con Nolan, pare che veramente, a parte farà sicuramente incetta di Oscar, ma veramente ha sbancato il box office, veramente botteghino sbancatissimo. Ci prepariamo a un altro weekend sui maxi schermi per andarlo appunto a vedere. C'è l'aria condizionata nei cinema, si sta bene, quindi andiamo a vederlo perché è un gran bel film, di quelli che rimarranno sicuramente nella storia. In tanti di voi sono già andati, avete scritto Simo, mi è piaciuto, ci è piaciuto tantissimo, è un film meraviglioso, un cast soprattutto meraviglioso. Ne abbiamo parlato anche con Roberta Panetta di Red Carpet. Allora fatemi sapere se sceglierete il cinema questo weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santhià tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: prossimo singolo di Giorgio Risi con Memorie, avremo l'occasione di parlare di questo suo nuovo album, questo concept album, venerdì 24 alle ore 16:30 in diretta telefonica, quindi ci racconterà di questo nuovo album, di questo nuovo progetto, quindi mi raccomando tutti sintonizzati qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Intanto adesso andiamo a curiosare un po' invece nelle pagine social di Naik Rivelli, Ornella Muti, e scopriamo che cosa, no, mica ve lo posso dire adesso. Lo ascoltiamo tra poco, è dalla voce della Simo.
1: Radio Italia 1.

Sandra Bocelli e David Guetta con la sua DNA, sarebbe, se vogliamo chiamarlo in italiano, dirlo in italiano, questo titolo è DNA ovviamente, canzone che sta spopolando anche per via dei mondiali, esatto ragazzi. Allora parliamo di Ornella Muti e sua figlia, fanno domanda per la cittadinanza russa, loro hanno dei parenti in Russia, sono molto molto criticati sui social perché spesso parlano bene della Russia, perché parlarne male, cioè, voglio dire, è un paese meraviglioso, è un paese bellissimo, loro intendono andare a vivere lì per il paese, non conta chi governa o chi non governa, la Russia è un paese meraviglioso, quindi hanno fatto domanda per ottenere la cittadinanza russa, l'ha riportato proprio l'agenzia RIA Novosti. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa, afferma la nostra Ornella. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici. Questo è quanto riporta l'agenzia, che le due donne appunto stanno valutando l'acquisto di una casa anche a Mosca o a San Pietroburgo per poter portare in Russia altri membri della famiglia. Mosca, città meravigliosa, San Pietroburgo, città meravigliosa, hanno radici lì, quindi loro possono comunque fare quello che vogliono della loro vita. Perché ne parlo così? Perché seguendole sui social, chiamandosi il mio programma Socializzando con la Simo, vado a curiosare nelle pagine social di questi pipponi e vedo quanto odio, cioè quanti haters ci sono, no? Ogni giorno questi leoni da tastiera che invece di farsi un po' gli affari loro fanno come lavoro gli haters proprio. Alcuni sono anche pagati per scrivere cose così brutte, così cattive sui social, ma loro sanno difendere molto molto molto bene. Noi comunque un orgoglio come Ornella Muti nel mondo ce l'abbiamo ed è soltanto nostro, per l'italiana.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: featuring Marrakesh con questa America. Lui sì che ha trovato l'America. Ragazzi, la trovate come?
1: Marrakesh.
0: Non so, Sergio Melito.
1: Marrakesh. No, tu dicevi Marrakesh.
0: No, tu dicevi, io dicevo di te.
1: Io ho trovato
0: che
1: l'America.
0: Che hai trovato l'America, ragazzi.
1: Io ho trovato il deserto dei Tartari.
0: Vieni qua.
1: Mi hanno detto, ma prima di te chi c'è? Quella Simona Sorbara.
0: Capra.
1: No, non è vero. Ma non è vero. Capri la gente a casa, sai che potrebbe crederci, non è vero.
0: No, ci vogliamo bene. Lui lo fa apposta. Insomma,
1: ti vogliono bene, è diverso. Ti vogliono bene. Il pubblico
0: così?
1: Dice, lo sì.
0: Ma dove andò?
1: Donna Poliedrica, la Raffaella Carrà dello altri. Canta.
0: Raffaella Carrà che appena va giù
1: parla,
0: con la testa.
1: Suona.
0: Ma non so.
1: Ma hanno detto che balli anche.
0: Forse è un'altra Sorbara, mi sa.
1: Ma hanno detto che fai la lap dance, è vero? Simo.
0: Sì, certo,
1: non diventare rossa.
0: Sui grissini faccio la lap dance, sono più alti di me. Ecco.
1: Ma per favore, va bene,
0: come
1: cara
0: stai?
1: Simo.
0: Come stai?
1: Bene, oggi faccio orario completo.
0: Ah, l'ho detto prima,
1: fino
0: meno male
1: 20.
0: Che non mi sono sbagliata, fino alle 20.
1: Ma domani?
0: Domani, un'ora
1: di
0: sola.
1: Di 19.
0: Un'ora
1: sì.
0: Sola ti vorrei.
1: Vedi, canta.
0: È partita.
1: E venerdì invece è tutto regolare.
0: Venerdì,
1: vabbè.
0: Gnocchi, trippa, cos'era?
1: Sì,
0: venerdì
1: pesce.
0: Pesce, ah, è vero,
1: dai,
0: sbagliato.
1: Venerdì pesce, scusami,
0: dai, ci perdonino i vegani e i vegetariani,
1: certo.
0: Dai, venerdì pesce.
1: Va bene, Simo, ti lascio andare.
0: Ciao,
1: tocca
0: Sergio,
1: me.
0: Tocca a te, a domani. Ciao, buona
1: ciao.
0: Diretta. Ciao, Sergio, grazie. A domani anche con la Simo, dalle 15 alle 18, mi raccomando. Passate una bella serata, dai, che domani è già giovedì e c'è già profumino di weekend. Ci riascoltiamo 15-18, ma vado via sempre con la mia frase, quella storica. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, dalla Simo.
2: Radio Italia 1. Ora esatta. Sono le 18.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito, amigos. Buonasera, buonasera, buonasera. Chissà perché mi è venuta in spagnolo stasera, amigos. Care amiche, cari amici, bentrovati, buon mercoledì 22 luglio, metà settimana, orario regolare, completo quello di oggi, mi raccomando, dalle 18 alle 20, quindi bentrovati, bentrovati, bentrovati. 347-049-3131, st'aria fresca che doveva arrivare, per il momento io non l'ho avvertita. Ci sarà 1-2 gradi meno, sta esagerando, un temporalone stanotte che avrebbe dovuto rinfrescare, ma per il momento anche oggi io ho avuto caldo e ho caldo. Vabbè, capita, sarà l'anzianità. Bentrovate, bentrovati, partiamo, musica, notizie e quant'altro ci porterà fino al capolinea delle 20 e subito Giuli con Biagio Antonacci.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, siamo partiti, Giuli, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, questo è il titolo del brano appena ascoltato, 18:10, vi ricordo quello che già vi dissi qualche giorno fa, ovvero tra domani e venerdì, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, sciopero dei treni, 24 ore di stop e disagi per chi viaggia, ci sono ovviamente delle fasce di garanzia, però sappiate che molti treni sono e saranno a rischio. Dunque, le fasce di garanzia volete sapere? Giusto, dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Naturalmente, per sapere nel dettaglio tutto ciò che riguarda questo sciopero, potete andare sull'orario ufficiale Trenitalia, oppure sul sito di Trenord, o ancora su siti che in qualche modo ufficialmente comunichino questo stop, che è previsto dalle 21 di domani 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24 luglio. Anche Italo, tra l'altro, ha pubblicato una lista con i treni garantiti durante lo sciopero al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori. Molto bene, mica tanto, in un periodo di partenze, di spostamenti, di ferie, insomma, questi scioperi non sono certo sono la ciliegina sulla torta. Comunque, abbiamo cominciato con una notizia di servizio, non ci saranno solo notizie di servizio, tranquilli, e per esempio parleremo di musica con un grande nome, Gregory Porter, che sarà in concerto ai Giardini della Reggia di Venaria per la terza edizione di Jazzaria, appuntamento domenica 26 luglio con uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo, Gregory Porter, un nome, una garanzia.
1: Radio Italia 1.
2: Yo.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Su Radio Italia 1, Sara Toscano con Atlantide. Piace molto questa canzone, eh sì. Lo sapete che mancano ormai 3 settimane al grande spettacolo dell'eclissi di sole che inizierà mercoledì 12 agosto, poco dopo le 19.30, e la copertura del sole alle 20.21 sarà addirittura al 93%. E ricordiamo che l'ultima significativa eclissi di sole avvenne l'11 agosto 1999 e la copertura non aveva toccato il 90%, e questa sarà per decenni l'ultima occasione per una copertura, e con una copertura così forte. Quindi a poco più di 3 settimane dallo spettacolo eccezionale dell'eclissi di sole, nessuno ha ancora predisposto nulla per promuovere o facilitare la partecipazione della cittadinanza. E come viene sottolineato, per esempio, da chi ha lanciato la proposta Eclissi dalle città, con 2 incontri collettivi al Monte dei Cappuccini e a Superga, dalle ore 19.30, proprio di mercoledì 12 agosto. E che cosa viene proposto? Che la gente si porti cibo e bevande per un aperitivo in omaggio a Sole e Luna. Viene chiesto alla città di Torino e a GTT di rafforzare ad esempio in modo eccezionale il trasporto a Superga e in altri punti della collina dove il tramonto sia ben visibile. E quindi chi ha tra virgolette grattato un pezzo di cielo nelle nostre città, per esempio costruendo torri, apra adesso terrazzi e piani alti alla cittadinanza. E perché è una necessità quella di permettere a tutti di poter partecipare numerosi. Vediamo se queste proposte, se queste richieste verranno attese o disattese. Insomma, intanto ricordiamolo, la più grande eclissi di sole prevista per mercoledì 12 agosto, poco dopo le 19.30, e la copertura del sole il 12 agosto alle 20.21 sarà al 93%. Segniamocelo sull'agenda.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1, Sergio Melito con voi fino alle 20. Adesso noi ci separiamo qualche istante, ma proprio una pausa breve per dare spazio agli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Cosa succede su strade e autostrade della nostra regione? E poi riprenderemo con la musica prima di altre notizie. E lo faremo con Raff e il brano intitolato Pazzi, stupidi ragazzi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

pazzi, stupidi, ragazzi, Raff, 18 e 34 minuti, viviamo un po' la nostra città, vi metto a conoscenza di accadimenti come per esempio la notizia che a breve partiranno le demolizioni all'interno dell'ex manifattura Tabacchi, che è il primo passo concreto per il recupero del complesso di Reggio Parco. Infatti l'agenzia del Demanio ha pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di abbattimento di una parte dei fabbricati dell'ex sito industriale destinato a diventare uno dei nuovi poli culturali di Torino, ok? E pensate che l'intervento prevede il recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere, che verranno anche avviati al riciclo. L'operazione consentirà di liberare oltre 25.000 metri quadrati di edifici non vincolati dal soprintendenza.

0: tendenza. Sì, tra l'altro il progetto prevede la restituzione alla città di circa 4 ettari e mezzo di territorio, la messa a dimora di 200 nuovi alberi e un incremento del 60% delle aree pubbliche e dei giardini aperti. Va bene? È un progetto davvero importante che permetterà di restituire a Torino un'area da tempo dimessa, completamente riqualificata, rifunzionalizzata, rispondendo quindi ad una sorta di sviluppo strategico di una città sempre più a vocazione universitaria e culturale. Torniamo alla musica, che ne dite, cari Radio Italia Unici? Ricordando sempre che c'è a vostra disposizione il 347-049-3131. Adesso abbiamo Rocco Hunt con La più bella del mondo.
1: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1, The Colors, Rolling Stones e via che si va. Torino cerca l'assist di Roma, niente proprio di meno che di Roma, per ottenere il titolo di capitale europea della cultura 2033. Speriamo in bene. Diciamo che l'occasione è stata l'assemblea Federcultura 2026 che si è svolta proprio ieri a Roma, dove l'assessore Rosanna Purchi ha incontrato il ministro Alessandro Giuli, ed è stata questa l'occasione per lanciare un appello per Torino. La preparazione della candidatura va avanti e procede in silenzio. Insomma, Torino, non se ne fa mistero, partecipa per vincere. Speriamo in bene. Ricordiamo che parliamo di candidatura della nostra città capitale europea della cultura 2033, e alla costruzione di questo progetto hanno lavorato 619 persone tra artisti e professionisti, appartenenti a tantissime enti e istituzioni. E si attende da parte del Ministero la pubblicazione dell'avviso, che verrà fatto entro la fine, si pensa, del 2026. Verrà fatta poi una shortlist entro fine 2027. Per la primavera 2028 verrà fatta la seconda selezione, e poi incrociamo le dita. Analizzando le candidature delle ultime città vincitrici, si nota che si tratta di città di piccole dimensioni, 50-80 mila abitanti, quindi con una dimensione ben diversa rispetto a Torino. Però, non ci si arrende, e quindi il progetto elaborato dal capoluogo piemontese sarà un documento molto più vicino che ad un piano strategico, che ha un palinsesto di eventi culturali. In bocca al lupo, è ancora lungo il cammino, per carità, ma che Torino possa auspicare sempre più a diventare capitale europea della cultura nel 2033.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Allora, cari amiche e cari amici, tra poco vi parlerò di una bella iniziativa proposta dalla Regione Piemonte che riguarda il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Ok? Se siete curiosi, non perdetemi di vista. Intanto io vi faccio ascoltare Baby K con Tuca Macarena e a seguire, perché no, tanto per non abbassare il ritmo, andremo ad ascoltarci anche Fred De Palma, Nit De Mischilla con La Testa Gira. Buona serata e buona estate su Radio Italia 1.

0: Data sta gira, allora dicevamo, la regione Piemonte rinnova l'iniziativa per offrire a famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti un mese di cultura accessibile. Infatti per tutto il mese di agosto, udite udite, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sarà a ingresso gratuito. Dal 1 al 31 agosto cittadini, turisti, insomma tutti potranno visitare senza alcun costo uno dei principali musei scientifici italiani, grazie alla scelta della Regione Piemonte di confermare questa iniziativa che mette al centro il diritto di tutti ad accedere alla cultura. Quindi il Museo Regionale di Scienze Naturali diventa anche un rifugio culturale, un luogo climatizzato dove trovare refrigerio e allo stesso tempo vivere un'esperienza di conoscenza, meraviglia e scoperta, un'occasione insomma per prendersi una pausa dal caldo senza rinunciare però alla bellezza della cultura. Pensate che lo scorso anno sono stati registrati ben 50.000 ingressi e quindi questa iniziativa ancora una volta viene confermata come un'iniziativa molto molto molto apprezzata. Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, aperto gratuitamente per tutto il mese di agosto.
1: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
5: La tua

0: Cari amiche e cari amici, sono 7 minuti dopo le 19, erano Alok e Jennifer Lopez con Everything's Fine. Chi vi parla è Sergio Melito, con voi fino alle 20 su Radio Italia 1. Buona serata, buon ascolto. Buon rientro a casa, buon lavoro, buone vacanze, buona estate, buon riposo, insomma un abbraccio circolare, come si suol dire, a tutti voi che siete all'ascolto e che siete buon gustai perché avete scelto Radio Italia 1 come compagna fedele di questi giorni estivi. Torino continua a scalare le classifiche internazionali e si conferma una delle mete universitarie più apprezzate al mondo. Oh, allora un'agenzia britannica, la Quaccarelli Simons, colloca il capoluogo piemontese al 66esimo posto globale, mantenendo la posizione raggiunta nella precedente rilevazione. È un risultato che racconta quindi il ruolo sempre più centrale della città come luogo di formazione, ricerca, ma anche crescita per migliaia di giovani italiani e stranieri. Torino si distingue come prima città universitaria italiana per accessibilità economica e soddisfazione degli studenti. La classifica analizza le città con più di 250.000 abitanti che ospitano almeno due università e prende in considerazione sei parametri: qualità degli atenei, presenza e varietà della popolazione studentesca, attrattività della città, possibilità occupazionali per i laureati, sostenibilità economica dell'esperienza universitaria e giudizio degli studenti. E nel nuovo ranking Torino registra decisamente miglioramenti, soprattutto sul fronte dell'internazionalizzazione e del rapporto tra università e mondo del lavoro. Molto bene! E quindi è anche questo, dai, dobbiamo dirlo, è un segnale che conferma la trasformazione della città in un polo sempre più capace di attirare talenti da tutto il mondo. E poi resta centrale il ruolo dell'accessibilità, e non è poco. Torino mantiene il primato nazionale nell'indicatore chiamato affordability, che valuta il costo complessivo della vita universitaria, e anche centrale il tema rappresentato da Student Voice, cioè basato sulle valutazioni espresse direttamente dagli studenti sulla loro esperienza. A contribuire il risultato è il lavoro congiunto, ovviamente, di università, politecnico, istituzioni e territorio, una rete che davvero negli ultimi anni ha puntato a rafforzare il ruolo internazionale della città. E questo nuovo piazzamento arriva in un momento in cui Torino punta sempre più sulla propria identità di città dello studio e dell'innovazione, capace non solo di accogliere i giovani da ogni parte del mondo, ma anche di offrire loro un futuro oltre il percorso universitario.
1: Radio Italia 1.

0: Mamma no mamma, 19:18 minuti, Radio Italia 1, mercoledì 22 luglio. Oggi, 22 luglio, tra l'altro, ricorre la giornata mondiale del cervello, World Brain Day. Dunque, nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della salute cerebrale in Italia. E quindi la Società Italiana di Neurologia affianca l'appuntamento internazionale proprio la Giornata Nazionale della Neurologia, un'occasione per promuovere stili di vita corretti, favorire la diagnosi precoce e avvicinare la cittadinanza alla figura del neurologo, ok? E quindi è una giornata che magari della quale pochi conoscevano l'esistenza, naturalmente, no? Però bisogna dare atto che ogni anno se ne parla e ogni anno forse se ne parla troppo poco. Per esempio, nella serata di ieri 21 luglio, dal tramonto a notte fonda, la Mole Antonelliana è stata illuminata di blu e molti si saranno chiesti ma perché è illuminata di blu, senza sapere che era affiancata dalla luce accesa sulla facciata principale dell'ospedale Martini. Dunque, i numeri evidenziano l'urgenza di una corretta cultura della salute, perché le malattie del sistema nervoso interessano oltre 3-4 miliardi di persone a livello globale e rappresentano purtroppo la prima causa di disabilità. Quindi la sfida per la salute del cervello, uno pensa alla salute delle gambe, delle braccia, del cuore, giustamente, ma la salute del cervello viene a volte sottovalutata o non viene affatto presa in considerazione. La sfida parte innanzitutto dalla prevenzione: mangiare sano, praticare attività fisica regolare, allenare la mente con la curiosità ed una corretta igiene del sonno rappresentano abitudini quotidiane che possano realmente fare la differenza, ok? Quindi sappiatelo, se non lo sapevate ne siete venuti a conoscenza attraverso Radio Italia 1 e sono felice di questo, che oggi 22 luglio è la giornata mondiale del cervello. Campagne pubblicitarie, contenuti social, monumenti illuminati, appunto, la Società Italiana di Neurologia e l'ASL Città di Torino promuovono la diagnosi precoce per tutelare la salute cerebrale.
1: Radio Italia 1.

0: Questa canzone originariamente era dei New Shoes, I Can Wait, ripresa da Bob Sinclair e Chiazza. Proprio quest'anno, qualche mese fa, I Can Wait, 19:22 minuti 40 secondi, Radio Italia 1. Allora, ho due notizie delle quali vorrei parlarvi. Da quale partiamo? Da questa che arriva dalla Francia o da questa che arriva dall'ENI? Rimaniamo sul territorio? L'ENI celebra il centenario del mondiale di ciclismo dilettanti e tra tre giorni, il 25 luglio, ci sarà la rievocazione storica a distanza di 100 anni dall'arrivo della Milano-Torino del 1926. Il comune canavesano, l'ENI appunto, rievoca l'impresa del francese Octave Dayen con una pedalata d'epoca e un ricco programma di eventi. Sappiatelo, infatti era il 29 luglio 1926 quando la città di Leini fu teatro di uno storico evento sportivo, il traguardo del campionato del mondo di ciclismo dilettanti disputato lungo lo storico tracciato della Milano-Torino. Dopo una corsa lunga 183 km percorsa in 5 ore e 57 minuti ad una media superiore ai 30 km all'ora, ad avere la meglio all'imbocco di via Lombardore di Leini fu il corridore francese Octave Dayen, che tagliò la linea d'arrivo precedendo il connazionale Jules Mervier e l'italiano Piero Polano. È ad un secolo esatto da quella giornata che mobilitò l'intera comunità e richiese addirittura l'attivazione di corse ferroviarie straordinarie per gestire il grande afflusso di pubblico. La cittadina si prepara a rivivere le medesime emozioni con una speciale rievocazione storica, e tutto questo il 25 luglio a Leini per celebrare il centenario del mondiale di ciclismo dilettanti.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

sì. Allora. Schieriamoci la voce per potervi parlare di questa, di questo via libera praticamente definitivo del Parlamento francese al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Che ne pensate? Se tutto ciò accadesse anche in Italia, sareste d'accordo oppure no, cari genitori all'ascolto? È una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà praticamente in vigore il prossimo 1° settembre. L'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma è voluta dal presidente Emmanuel Macron per lottare contro il

0: The Far West dei Social Network ed è stata approvata dall'Assemblea Nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari dopo il semaforo verde del Senato. Quindi cosa prevede la legge? La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età così da impedire agli under 15 di aprire un account sui social. Per i profili già esistenti, le piattaforme avranno tempo fino al 1 gennaio del 2027 per chiuderli. E staremo a vedere come effettivamente verrà messo in pratica tutto ciò, perché la mia domanda, proprio la domanda dell'uomo della strada, è: d'accordo che adesso verranno adottati i sistemi di verifica dell'età così da impedire agli under 15 di aprire un account sui social, ma se io ho meno di 15 anni ma mi spaccio per 17enne ad esempio, quindi verrà richiesta una, come dire, una fotocopia del proprio documento di identità che attesti che sono veramente io e che ho 17 anni, oppure anche lì si può aggirare l'ostacolo falsificando il documento? Insomma, è un precedente che viene creato a livello europeo dalla Francia, che vieta i social network ai minori di 15 anni. Staremo a vedere come verrà messo in pratica, magari risulterà più che utile e verrà preso ad esempio da altri paesi, compresa l'Italia. Staremo a vedere. Primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento, la norma, ricordiamolo, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età.
1: Radio Italia 1.

0: Loro sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, 19 e 42 minuti. Vi ricordo che domani, come già è successo ieri, il Sergio Marito sarà con voi per solo un'oretta, è così, dalle 18 alle 19, ma adesso abbiamo ancora un quarto d'ora di fronte a noi e andiamo con un'altra bella canzoncina, Rudimental, Just Glean con Back to Me.
1: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, lei è Selena Gomez e ha interpretato In the Dark. 19:48 minuti, buona serata amici, Radio Italia 1. E intanto continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Si avvicinano i giorni più intensi per quanto riguarda gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, e la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo alcuni dati, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro, il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria, e in autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro.

0: silenzio.
1: Giordana Angi ha interpretato Dammi un bacio, dammi un bacio. Dai, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ho voglia, ho tanta voglia di musica italiana, ancora musica italiana, quindi, che non guasta mai, eh? Che ne dite di un bel ultimo con Romantica e a seguire anche Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
2: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento ci portano alle 19:57 minuti. Io vi saluto e vi ringrazio, spero abbiate gradito queste due ore che come sempre abbiamo passato insieme. Domani ne passeremo insieme solo una, lo ricordo, tra le 18 e le 19. Per il momento grazie, buon proseguimento d'ascolto e di serata. Un abbraccio da Sergio Melito, fate i bravi, a domani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
4: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
4: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: scattare una foto.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per